0: I bambini sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Powerup.ch gibt dir den richtigen Schwung in den Alltag mit dem buntesten Musikmix. Powerup Radio.

0: Der Radiobus ist unterwegs in der ganzen Schweiz und reist von Schule zu Schule. Auf powerup.ch hören wir, was die heutige Jugend zu erzählen hat.
1: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.

0: Der Radiobus ist unterwegs in der ganzen Schweiz und reist von Schule zu Schule. Auf powerup.ch hören wir, was die heutige Jugend zu erzählen hat.
1: Ciao a tutti! Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio, restate sintonizzati!

0: sono il nostro futuro e da loro si può imparare davvero molto, quindi rimanete curiosi, pronti all'ascolto e non smettete mai di porvi tante domande. Solo così, insieme, riusciremo a cambiare il mondo. Un caro saluto e buon ascolto!
1: Powerup.ch gibt dir den richtigen Schwung in Alltag mit dem buntesten Musikmix.

bon dia insieme. E sa sus pronts per un'avventura plena emozions? Nus del Radio Power Up dain in avush als Juvens de Dots. Vegni si nos a pagina web, ter nus vegni raccuintà, chantà, discutà, ris de cor e moderà. Manca in tai becch les contribuzions e discussions pla intenzion. Stroclas e fin presto!

Siete pronti per un'avventura emozionante? Noi della Radio per Bambini Power Up diamo una voce ai giovani di oggi. Venite a trovarci sul nostro sito web per ascoltare le loro esperienze e scoprire il mondo dei giovani. Un grande abbraccio. Restate sintonizzati.